0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Firenze, sempre un po' tra il serio e il Ficetola, eh. Salutiamo.
1: Saluti alla nostra redazione con buongiorno. Michele Ficetola questa mattina. Buongiorno.
0: Buongiorno, Adriana.
1: Chissà se lui poi sente le cose che
0: ricordiamo,
1: diciamo ogni
0: volta. Secondo le sorelle di Torino, tu saresti la regina del Ficetola. Ma no, sei proprio la regina del futile, no?
1: Ma sono felice di esserlo sempre di più. Allora, buongiorno, Pippo Pelo presente, è venuto stamattina.
0: Sono, ma come sempre.
1: Sempre con la barba,
0: sempre,
1: ovviamente.
0: Ancora con la barba per poco.
1: Per poco.

0: se fai pace o comunque se risolvi la discussione entro 30 minuti dal litigio, tutto è intatto.
1: Assolutamente.
0: Cioè, la relazione, qualunque essa sia, non subisce nessuno scossone importante. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Io in genere non litigo con nessuno e se mi dovesse capitare sono come la signora, mi passa dopo 10 minuti, non o al massimo il giorno dopo, ci dormo,
1: vedi?
2: Su e mi passa.
1: Bravo.
2: Però ci sono alcune persone che, con cui avevo anche rapporti stretti, che hanno tagliato i ponti con me per motivi futili, ma veramente futili, e io non ho fatto nulla per riprendere il rapporto, perché sinceramente non mi interessava riprenderlo, dati i motivi per cui hanno smesso di parlarmi.
1: Bene.
0: Ok, bravi.
1: Allora, salutiamo anche Valentina, che è venuta a trovarci,
0: sì,
1: con la sua
0: Vale.
1: Macchinona fotografica. C'ha un obiettivo che è un cannone, la nostra fatina blu, con i capelli blu. Lei ha non solo ha i capelli, ma ce li ha pure blu. Andiamo avanti.
3: Oh, buongiorno, ho litigato con il mio parrucchiere. E il mio parrucchiere da 20 anni. Non ci siamo più parlati. Per
1: pure io.
3: Ciao.
1: Andrea, però, non fare lo spiritoso. Che
0: a scherzi a parte, si litiga tantissimo con i parrucchieri. Tanto anche con i barbieri, non lo
1: pure
0: so.
1: Io ci ho litigato. Un giorno sono andato e sono uscito così.
0: Senza capelli.
1: Veramente, ma non mi sono manco più tornato.
0: Ma oggi devi andare a fare la barba.
1: Oggi devo andare a fare la barba.
0: Non litigare.
1: No, non posso.
0: Ma la taglierai tutta, la raserai completamente.
1: La devo rasare per forza.
0: Ti raserò la Iola.
1: Vai.
4: Ciao, buongiorno, kiss a tutti.
0: Buongiorno.
4: Luca da Firenze. Beh, io sono circa 13 anni che non mi parlo con mio fratello e mia sorella.
0: Ecco.
4: E non conosco nemmeno i miei nipoti, loro non conoscono i loro.
1: Ai.
0: Questo è veramente
4: pochi,
0: triste.
4: Ma buoni.
1: Mamma mia,
0: questo è veramente
1: quanti litigi
0: triste.
1: In famiglia. Qualcuno la vive con tristezza, questo ascoltatore aveva chiaramente la voce di chi non è felice di questa cosa.
0: Certo.
1: Qualcuna o qualcuno la vive con strafottenza, cioè non me ne frega niente, non parlo più con i miei fratelli, non parlo più con la mia mamma, col papà.
0: Perché è fermamente convinto, diciamo, della decisione.
1: Sì.
0: Invece chi la subisce quasi sempre prova amarezza,
1: è vero.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Sì, penso sia una cosa successa un po' tutti, si sa, neanche una discussione, insomma c'è stato un qualcosa che ha dato fastidio, ma in realtà non abbiamo mai chiarito, e per, come si dice, omertà, questo ragazzo ha chiesto al resto del gruppo di non parlare più con me, per cui ho queste 5 persone che da 3 anni
0: ma
5: non li sento, non li vedo,
0: questa
5: ma
0: cosa.
5: Tutti santissimi giorni ci penso.
1: Vedi?
0: Cioè. Hanno fatto branco contro di lui,
1: no,
0: cioè ha chiesto agli altri di non parlare. No,
1: questo è bruttissimo.
0: Ragazzi, ma siamo un po' più adulti per fare questa roba qua.
6: Davide Kiskis, sono Chiara da Ravenna.
0: Ciao Chiara.
6: L'ultimo litigio che ho avuto con il mio compagno è stato per la gestione delle nostre gatte del Bengala.
1: Le ha volute lui,
6: ma ovviamente devo sempre fare tutto io. Pulire la lettiera, dargli da mangiare, dargli da bere. Lui casualmente si dimentica perennemente di fare tutto ciò e quindi lo devo fare sempre io.
1: Sempre tu.
6: Ciao a tutti.
1: Allora, loro litigano per le gatte del Bengala. Mi chiedo se fossero state le gatte morte. Polignano Amaro, delle gatte morte. Che ne so.
0: Lì sarebbe stato peggiore.
1: Per lei ha sottolineato, litighiamo per le gatte del Bengala. Non è che litigano per le gatte. Per le gatte del Bengala. Magari ne hanno anche altre sulle quali non
0: meglio
1: litiga.
0: Meglio litigare per le gatte del Bengala perché per le gatte morte. Lì attenzione.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana, chissà voi, Christopher Deboli. Io non ho mai litigato per la vita, però sembra più una prerogativa femminile.
0: Ma non è vero.
7: E i maschi quando lo fanno per sempre legato alle donne, quindi sono sempre le donne.
0: Dai, ma
1: sempre,
0: che...
1: è sempre colpa delle donne. Un applauso per favore a questo ascoltatore, bravissimo.
0: Ma che cosa banale.
1: Sempre per colpa delle donne, bravissimo.
8: Bravo Pippo, tu hai ragione.
1: Siete sempre voi.
0: Sempre
1: per colpa vostra.
8: Bravo Pippo.
1: Allora, tu ti metti in casa una palammata come Adriana? Arriva, ti fa litigare con tutti i fratelli. Sicuro. Tuo fratello, hai visto? Ha fatto quella cosa là, ma te non ti hanno detto niente. Comincia a metterti contro.
9: Deve dire sempre la parolina.
1: Deve avere sempre la parolina. Beh, tu lo sapevi che tua sorella ieri ha fatto una cena e ha invitato solo Ernest e Gianni?
8: Bravo Pippo!
1: Mamma, Adriana la sfascia famiglie, la ricordiamo.
0: Infatti Songbird mi ha dedicato la canzone Homewrecker. Allora, non è vero, questo è un

0: Cliché che non accetto, sì, è banale, sì. Circoscritto. Questo ascoltatore, allora, è veramente, guarda, incommentabile.
1: 347-490-0042. Uomini italiani, a raccolta!
0: No,
1: è vero che è colpa delle donne per cui si litiga sempre?
2: Ma
0: ma chi è? Posso risentire?
2: Ma fangula.
0: Pippo! Pippo?
2: Vaffanculo.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Liberi di libertà.
0: Oh, bello questo pezzo. Allora, litigi pure per futili motivi.
2: Vaffanculo.
0: Il telecomando.
1: Lo sai che?
0: Il condizionatore.
1: Lo sai che con Simona Bencini, la cantante di Rotta Scuba, sono andata al suo matrimonio.
0: Stavi per litigare?
1: Stavo per litigare perché le ho fatto la busta e lei mi ha detto: ma dalla mia
0: che
1: parte
0: volgarità.
1: È una cosa che non si fa, Pippo, ma perché? C'è rimasta malissimo, io ci stavo per litigare.
0: Pippo volgare e scostumato che fa la busta coi soldi. Noi non ci offendiamo, Pippo.

0: su Cuba salutiamo Simona Bencini, la cantante con la quale stavamo per litigare.
1: Ma poi alla fine la busta l'ha presa, l'ha accettata o no?
0: Sì, l'ha presa.
1: Vabbè.
0: L'ha presa ed è stato un matrimonio stupendo, devo dire la verità, bellissimo.
1: Ovviamente c'erano
0: con tanti ospiti
1: tanti
0: d'onore.
1: Ospiti importanti.
0: Tra cui ricordiamo Pippo Pelo. Cioè, così,
1: tra gli altri c'erano.
0: Tra gli altri c'erano.
1: Però, però al di là del fatto che Simona Bencini, di rotta su Cuba, pareva si era mostrata offesa rispetto al regalo, ovvero la busta con i soldi.
0: Mamma, ragazzi, mi sono sentito un verme.
1: Detto, addirittura
0: no, ma cos'è
1: per aver regalato
0: roba?
1: Dei soldi noi non ci saremmo sentiti tali mica vero
0: così
1: no,
0: così
1: no, no.
0: Simo, questo è il mio pensiero per te, glielo metto in mano, lei vestita di bianco guarda, ma che cos'è, faccio io, no, è un pensierino, non sapevo cosa comprare,
1: un pensierino,
0: non sapevo cosa comprarti, lei, ma che stai dicendo Pippo, ma è bruttissimo.
1: Ma gli altri che regali avevano fatto? Non lo sai se c'era una lista?
0: Non lo so, evidentemente.
1: Perché poi a quei livelli lì che si fa? Boh.
0: Che ne so.
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Cesare.
0: Sì, lì sì.
2: Illustro, illustrissimo Cafone.
0: Sono sembrato proprio l'illustrissimo
1: che va con le
0: Cafone.
1: Buste ai matrimoni. Allora, però c'è una discussione seria, Pippo. Che tu hai
0: non
1: avuto...
0: mettere in mezzo altri litigi di me con personaggi famosi.
1: No, ma questa cosa devo dirla per forza.
0: No,
1: stiamo parlando di litigi. Pippo ha realmente litigato con un personaggio famoso. Non
0: con
1: voleva farlo sapere.
0: Con un altro personaggio famoso.
1: Con un altro personaggio famoso.
0: Che ho litigato con vari personaggi famosi.
1: E noi abbiamo un piccolo estratto, ma non del litigio, di quando poi ad un certo punto Pippo, stranamente, si è reso conto di aver sbagliato di grosso.
0: Che stranamente, che vuoi dire?
1: Ha provato a recuperare. Dai, sentiamo con chi ha litigato e con chi voleva far
0: attenzione
1: pace.
0: Attenzione però, perché se indovinano, questa volta regaliamo i gadget.
1: Regaliamo i gadget, attenzione.
0: Quindi provate, perché non facciamo oggi la lavagnetta, ma facciamo questo gioco per regalarvi i gadget. Dovete indovinare io con chi ho litigato, ecco. Chi è la persona con la quale stavo parlando.
1: Ok? Vai. Senti, non vi diamo nessun indizio. Sentite e poi mandateci subito un messaggio con la risposta al 347-490-0042,
0: vocale.
1: Possibilmente vocale.
0: Vocale. Dai, non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
0: Ah, poi si sente che stavamo proprio nello stesso ambiente,
1: Avevate litigato?
0: Sì,
1: Eravate in due posti diversi?
0: No,
1: perché lui non ha voluto
0: vicini,
1: più vedersi.
0: Lui era sotto un portico, quindi si sente un eco strano, ma eravamo molto vicini. Ci sentiamo un attimo. Non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
1: Non voleva chiarire.
0: Non voleva chiarire.
1: Chi è questo personaggio famoso? 347-490-0042. Vocali, please. Così facciamo un rafficone, li facciamo sentire tutti. Il primo e il più veloce vincerà i nostri gadget.
3: È difficile.
0: È difficile anche il gioco.
1: Io personalmente
0: che facesse pace con me, ma
1: non l'avrei capito.
0: Io
1: non riesco
0: io
1: a capire.
0: Io non lo so, cocchio litigato.
1: Pippo non lo sa nemmeno.
0: No, lo so. Lo so bene, va
1: non
0: bene.
1: Non posso esprimermi, perché altrimenti vi do troppi indizi. Quindi
0: stanno arrivando
1: nulla.
0: Già una marea di messaggi al 347-490-0042. Vediamo questo bel pacco gadget a chi lo dobbiamo regalare. Attenzione, perché adesso direte una serie di nomi che state già dando. Prego, sentiamo.
4: Riccardo Scamarcio, entra da Napoli, sembra la sua voce.
0: Riccardo Scamarcio,
1: ha
0: litigato
1: Scamarcio.
0: Con lui?
1: Non ha litigato con Riccardo Scamarcio.
0: Non ho litigato con Riccardo Scamarcio.
1: No.
0: Vai.
1: Non è lui.
5: Gabriel Garco. È Gabriel Garco.
0: Non è Gabriel Garco.
1: Mi dispiace molto.
0: Vado subito sul...
6: L'attore Scamarcio.
1: Scamarcio non è Scamarcio.
0: Tra l'altro non abbiamo ancora manco detto che è un attore, però potrebbe esserlo.
1: Abbiamo detto personaggio famoso, sicuramente noto.
0: Dai, non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me
0: chiarire.
6: È Carlo Verdone.
0: Carlo Verdone. Qualcuno
6: ha scritto tutti.
0: Non è Carlo Verdone, qualcuno ha scritto Stefano Piccirillo. No, ci litigo tutti i giorni, ma non è lui.
1: Non è Piccirillo, no. Poi sentiamo 347-490-0042.
7: Sono Alberto da Pescara, secondo me è Luca Walls.
0: Luca Walls addirittura, una senza la S. Parole, Luca Parole. No, è Luca Ward.
1: Però poteva essere.
0: Luca Parola.
8: È Stefano Piccirillo, ciao.
0: Chi? Non è Stefano Piccirillo.
1: Non è Piccirillo, quotatissimo Piccirillo stamattina.
0: Beh, perché la voce un po' lo ricorda, è vero,
1: un po' tenebrosa.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. È Cesare Cremonini, buongiorno.
0: Non
9: ciao
0: è
9: Nicola.
0: Cesare Cremonini, il mio omonimo. No, non è lui.
1: Ah no.
0: No.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
10: Secondo me è Luciano Spalletti.
0: Luciano Spalletti?
1: No, Spalletti, no, no, non è,
0: non
1: lui.
0: È lui.
1: No, no.
6: Cesare, ma non è che è Pica?
0: Non è Pica, mi
1: Pica
0: dispiace.
1: Litiga tutti i giorni, quale sarebbe la novità?
0: Ci ho litigato 10 minuti fa, ah. Cioè, più che litigato l'ho mandato a fanculo, che è diverso, però ah, andiamo avanti. Ah, ah. Vai,
3: vai. È difficile.
1: Sentiamo.
11: Non è Stefano Piccinino.
12: Buongiorno ragazzi. Il presidente Aurelio De Laurentiis?
0: No, no, non lo conosco.
1: No, no.
0: Non lo conosco.
1: No, non è lui.
0: No, andiamo avanti.
1: Allora, sentiamo meglio la voce del personaggio.
3: Diciamo che sostenere una bugia è difficile.
1: E dai, mica
0: diciamo
1: troppo.
0: Che sostenere una bugia è difficile. Questa era la frase intera che il personaggio mi diceva quando io volevo, diciamo, fare la pace.
1: Posso dire solo una cosa? Che bontà.
0: Adriana.
13: Buongiorno Pippo e Adriana, secondo me è Fedez.
0: Madonna, no, questa è senza di degno. Sei la mamma di figlio.
1: Ho detto che bontà.
0: Con Fedez ci ho litigato, litigato e poi abbiamo fatto pace. Poi abbiamo fatto pace.
1: Poi hanno fatto pace.
14: È Renato Zero.
1: No, no, no, no, no.
0: Renato Zero, no.
1: Non è.
0: Allora, vi diamo un aiuto. No, no, no. Tanto l'avete già capito, è un attore.
1: È un attore, sì.
0: È un attore, quindi non è un cantante, non è un allenatore, non è un calciatore, un presidente, niente. È un attore.
15: Buongiorno, secondo me è Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio non è un attore, eh? È un cantante.
1: No, no, no.
13: Buongiorno Radio Pischissi, il personaggio è Claudio Bisio?
0: Claudio no. Bisio no, mi dispiace, adesso sull'attore si stanno
1: adesso
0: scatenando.
1: Adesso hanno indovinato pure.
16: Buongiorno ragazzi, sì, sì. Ciao Pippo, ciao Diana,
1: ciao.
16: Secondo me Fabrizio Corona.
0: Fabrizio Corona non è un attore, no. Diciamo, ma il personaggio è un attore, ma di modeste qualità attoriali. Non
1: in
0: mi
1: che
0: pare
1: senso?
0: Che non è sicuramente Gasman.
1: Vabbè Pippo, però uno
0: non
1: che
0: è
1: recita...
0: De Sica, non è
1: no, è bravo
0: Carlo Verdone.
1: Tra l'altro vi do un altro indizio, lui nella vita voleva fare il cantante.
0: Non è Benigni, non è
1: no, non è Benigni,
0: è
1: sicuramente
0: non è Favino.
1: Che bontà.
3: Diciamo che sostenere una bugia è difficile.
0: Sì, in realtà avevo litigato per questo con lui, perché gli avevo detto vabbè l'attore, che lui si era presentato a me come attore
1: e si è molto offeso ovviamente.
0: Andiamo.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, è Luca Argentero.
1: No, non è Luca Argentero.
0: Non
1: no,
0: è
1: no,
0: Luca
1: non
0: Argentero.
1: Lui.
17: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me è Marco Bocci.
0: Marco
1: no,
0: Bocci.
1: No, il marito della Chiatti, di Laura Chiatti. No, non è lui.
18: Io lo so, Raul Bova.
1: No,
0: non è
1: non
0: Raul Bova.
1: Dai vocali ancora nessuno ha indovinato. Ma vedendo al volo l'aggiornamento
0: sì,
1: Pica, WhatsApp.
0: Se vuoi diamo un suggerimento in cui secondo me molti indovineranno, Se vuoi diamo un suggerimento. Allora, il suggerimento è: Adriana è in fissa per questo, se lo sogna pure di giorno, non solo la notte. Quindi...
1: L'altro giorno io l'ho mandato a te un video in cui lui si aggira per Milano con la sua
0: fiammante subito
1: auto.
0: Scrivendo.
19: Buongiorno, Checco Zalone.
1: No,
0: Adriana manda questo personaggio su Instagram i suoi video nuda, solo a lui. Le ha mandato dei video.
15: Buongiorno ragazzi, Michele Morrone.
0: Vedi?
1: Sì, sì, sì.
0: È bastato dire che tu ci hai fracassato insieme a questo.
1: Per me è l'ideale. Per me è l'ideale di bellezza maschile.
0: Tra poco
1: non
0: vi faremo vedere al canale 158 i video che Adriana manda a Michele Morrone. Sulla chat
3: diciamo
0: privata.
3: Che sostenere una bugia è difficile.
0: È difficile. Ma io ci ho litigato e lui sosteneva che invece era una bugia che lui non fosse questo grande attore.

Chi schissa te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chi schissa te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: cos'è normale.
1: Dito nella piaga con la canzone Che fastidio. Adriana, ricordiamo che su YouTube è possibile rivedere l'intera intervista che tu hai fatto a Dito nella piaga,
2: sì, per sì.
1: Fuori tutto sul canale ufficiale di Radio Kiss Kiss, quindi andate su YouTube e lì trovate tutte le interviste,
2: tutte
1: compresa
2: le interviste.
1: Quella a Dito nella piaga.
2: Esatto, ci sono anche i fuori onda che facciamo, insomma ci divertiamo un po', e quindi trovate tutto su YouTube. Andiamo da Ciro che è a Napoli. Ciao Ciro, buongiorno.
3: Ciao Pippo, ciao Adriano, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora Ciro è stato sbattuto fuori casa, lo ricordiamo, e oggi dorme sotto i ponti, è vero Ciro?
2: Speriamo di no.
3: Fortunatamente no.
1: No, e dove sei andato a trovare rifugio?
2: Però la prima, aspetta, però la prima parte è vera, cioè sei stato cacciato di casa da tuo padre.
3: No, in realtà è successa una discussione. Io vivo fuori da quando avevo 17 anni, oggi ho 50, per cui.
1: Quindi dopo la discussione, tuo padre ha detto: esci fuori, vattene.
3: Esatto, bravissimo.
1: E tu sei
3: dopo
1: uscito.
3: La discussione, lui ha detto: di sana pianta, lascia la porta, esci fuori.
1: Te ne puoi andare. Quanti fratelli siete?
3: Sì. Siamo io e ho due sorelle.
1: Lì riguardava sorelle. Anche le sorelle il litigio? O era una cosa
3: sì,
1: tua?
3: Sì, stavamo io e mia sorella, insomma, a casa. Mia sorella, diciamo, la più piccola, che tra virgolette li stavamo aiutando in alcune vicissitudini familiari. E al che lui si è inalberato e ha detto: ve ne potete andare, uscite fuori, non vi fate vedere più.
1: Anche tua sorella ha tirato fuori casa?
3: Sì, sì, che poi la mia sorella vive al piano di sotto, perché abbiamo una villa a Castellammare e mia sorella vive al piano di sotto.
1: Vive insomma, al piano di sotto a Castellammare di Stabia e in provincia di Napoli.
3: Sì.
1: Adesso tu vivi sempre a Castellammare?
3: No, io vivo ad Avellino.
2: Okay. Senti Ciro, ma
3: adesso mi sono trasferito
2: ad Avellino. Il tuo papà quanti anni ha? Sicuramente sarà una persona anziana. Giusto? Ciro, ci sei?
3: Sì, ci sono, c'ho 73 anni, 74 anni.
2: Ah, 74, pensavo un po' di più. Comunque
3: 74,
2: sì, avevamo capito. A una certa età i genitori diventano più insofferenti, cioè non ci sopportano più dentro casa. Potrebbe essere quello il motivo per cui.
1: Ma ci saranno motivi seri? È successo qualcosa? Che possiamo sapere, però. Perché avete litigato?
3: È successo che praticamente è arrivata una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate dove io e mia sorella, tra virgolette, siamo due professionisti, per cui abbiamo detto: non ti preoccupare, la paghiamo noi, stai tranquillo, facciamo noi la rateizzazione. Al che lui ha detto: no, ma io voglio vedere, voglio fare questo, quell'altro, sai, si è inalberato come fanno le persone di una certa età, insomma, una certa età, tra virgolette.
1: Cioè, si è arrabbiato che voi volevate pagare la cartella esattoriale?
3: Era per lui
1: la cartella?
3: Esatto, era per lui, guai che ha fatto lui, insomma.
1: Cioè avete toccato l'orgoglio del padre, diciamo, che ha ricevuto la cartella esattoriale.
3: L'orgoglio del cretino abbiamo toccato.
1: No, non chiamare cretino tuo padre, non è
2: solo
1: carino.
2: Solo per questo, solo per questo lui si è incavolato?
3: Sì, lui si è incavolato, ma si è incavolato di brutto e ci ha cacciato fuori.
1: Ha detto: me la vedo io, andate fuori dalle palle.
3: Poi non si vede niente lui, perché me la vedo io, non si vede niente lui.
2: Alla fine com'è andata?
3: Alla fine è andata che io sono andato via di casa.
2: Vabbè, è da tre mesi, non lo vedi.
1: Senti,
2: e non lo
1: ma
2: senti.
1: Visto che sono tre mesi, che è un litigio fresco, che ancora, perché poi passa troppo tempo, dopo diventa sempre più difficile. Non è che ci vuoi dare il numero, che lo chiamiamo, è così, in questo clima, diciamo, un po' goliardico di una telefonata radiofonica, ci parliamo noi con tuo padre, lui ci manda a fanculo a noi e a quel punto avremo litigato anche noi con lui e
3: io e
1: Adriano, siamo quattro.
2: Oppure
3: io
2: Pippo.
3: Mi siete sempre cari, io penso che la... Basta, perché io non ci torno più a casa, cioè
1: non devi essere così.
2: Questi soldi chi li ha sborsati, chi ha pagato?
1: No, il padre se la vede lui.
3: Ciruzzo.
2: Qui ce le aveva tranquillamente.
1: No, Ciruzzo no, è lui, sei tu
3: Ciruzzo. Paga Ciruzzo.
1: Ah, paghi tu comunque, Ciro?
2: Paghi tu.
3: Certo che pago io.
2: E perché?
3: Come fa lui? È pensionato.
1: È pensionato.
2: Ah, lui comunque, però.
1: Ciro, tu che lavoro fai?
3: Sono un imprenditore, sono un'agenzia di
1: paga, non ci scassare la minchia, fai
2: ma lui voleva pagare, ma il padre non gliel'ha permesso.
1: Ma fai finta di niente.
3: Ma infatti io pago, ma pago senza
1: allora,
3: nessun tipo di problema.
1: Tu paga,
3: pago
1: però fai pure pace con tuo padre. Cerca di capire che anche tu arriverai a 75 anni e magari sarà insopportabile.
3: Io ho due figli, sono separato, due figli che vivono a Napoli, vivono a Vomero, per cui... Io penso di essere un, anche se sono separato, di essere un genitore presente, un genitore che comunque.
2: Ma perché tu stai dicendo che lui non lo è stato?
3: Ma con me non l'è mai stato.
2: Non l'è mai stato, quindi un po' ce l'hai con lui anche per altri motivi pregressi.
3: Ci sono dei pregressi trascorsi, insomma.
1: Sì, ho capito, questo sicuramente.
2: Vabbè, certo, però... Dai, io credo che la cosa sia risolvibile, non mi sembra tanto grave almeno il motivo del litigio, che poi ci siano cose pregresse dell'infanzia o comunque dell'adolescenza, perché a volte noi ce l'abbiamo con i genitori per quello che non è stato, però, durante quella fase lì delicata.
1: Però se oggi Ciro è un imprenditore, eccetera, eccetera, magari quell'imprenditore è anche figlio di quella situazione.
3: Sicuramente non devo dire grazie a mio padre.
1: Non devi dire grazie a tuo padre, ma... Magari proprio la sua assenza ti ha dato la forza. Esattamente, perché la sua assenza ti ha dato la forza di fare. Perché spesso ci sono genitori.
3: La vita me la sono costruita da solo.
1: Esattamente. Senti, io Ciro, anche perché ho vissuto senza mio padre da quando avevo 9 anni, perché l'ho perso che avevo 9 anni, e ti assicuro che la mia vita è andata così forse perché mio padre non c'era. E oggi non è che dico che bello che mio padre non c'era, però mio padre magari non mi avrebbe fatto fare questo lavoro, hai capito? E quindi magari, diciamo, la sua assenza è anche il motivo per cui tu oggi sei diventato un imprenditore affermato.
4: Prego. Buongiorno, ha ragione Pippo, fai pace con tuo padre, perché il tempo è breve. Visto che sei padre, fai pace con tuo padre. Il comandamento dice onora il padre e la madre in qualsiasi caso.
2: No, vabbè, ma questa cosa è anche un po'...
1: No, io sono d'accordo con lei.
2: No, assolutamente. Ci sono delle fratture che se non si possono guarire va bene così.
1: No,
3: sono cose, ecco, brava.
2: Io sono... I genitori sono genitori, ci hanno messo al mondo. Se poi non hanno fatto i genitori come si deve, va bene tagliarli.
1: Ma non è vero. Possono non aver fatto i genitori come si deve, ma
2: basta con queste vecchie linee guida.
1: Ma non è vero, ma non è vero, non è vero.
2: Ciro.
3: No,
2: io sono d'accordo con te.
1: No, per me.
3: No, perdonami, Pippo. I genitori, ci sono genitori e genitori. Ci sono i genitori.
2: Se non hai saputo fare il genitore della vita,
1: basta. Il fatto che tuo padre non è...
3: Il termine proprio felice.
1: No, ho capito. Però mettiamola che tuo padre, però io ti rispetto, per carità, totale rispetto per te e per le tue scelte, però io la metterei sul fatto che magari tuo padre a un certo punto non è stato, diciamo, capace di gestirti, ma non vuol dire che non ti volesse bene, secondo me.
3: No, io questo non lo metto in dubbio.
1: E allora, visto che non lo metti in dubbio, chiamalo e fai pace, perché poi il tempo passa.
3: No, stato vivo.
1: Stai soffrendo, si sente chiaramente che non sei felice, Ciro. Se fossi felice non parleresti con questo tono.
2: Forse non sei felice per il bene che ti ha negato quando ne avevi bisogno, per la presenza che non ti ha dato.
3: No, Adriano, non posso dire nemmeno che è stato un cattivo padre.
2: E allora, se è così...
3: Sono sempre a se stessa e messo sempre lui davanti a tutto e a tutti.
2: Ok, ho capito.
3: Per cui adesso sta bene così.
1: Va bene, Ciro, noi Ciro. Accettiamo totalmente quello che è il tuo stato in questo momento e rispettiamo totalmente, ovviamente, io ti stavo dicendo la mia, come se fossi un mio caro amico, mi permetto di parlare così con gli ascoltatori perché vi ritengo amici.
2: Beh, certo.
1: E ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi la tua storia. Grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ciro, ti abbracciamo forte.
1: Ischissa a te. Ciao, Ciro, grazie. Ciao.

0: il discorso e poi chiude dicendo: fare la madre è una cosa, essere madre è un'altra cosa.
1: È vero, è vero.
0: Allora, attenzione, perché abbiamo tanti messaggi di ascoltatori al 347 490 0042 che ci dicono con chi hanno litigato e perché. Sentiamo, vai.
2: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Confermo, è colpa delle donne.
0: È colpa delle donne.
2: Il giorno del matrimonio non mi si è presentato il testimone per colpa di una donna. Sono 20 anni che non ci guardiamo più in faccia.
0: Ah, vedi?
2: Ci dividevamo anche il sonno con sto ragazzo, siamo cresciuti assieme.
0: Cioè, il giorno del matrimonio il testimone non si è presentato per colpa di una donna che avrà detto: se vai lì io non ti guardo più.
1: Per colpa del fatto che questo testimone evidentemente è un grande broccolo.
0: È sempre colpa vostra.
1: Ma ci vuole un po' di carattere nella vita.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io ho finito di litigare con tutti, non mi resta più nessuno da litigare. E litigo con me stesso giorno per giorno.
0: Grazie mille a te. 347 490 0042.
4: Sì ragazzi, ma se la donna non rompe non ti ama. Perché se non rompe a te, rompe a qualcun altro.
0: Ah, vedi?
1: Certo, mi piace questa filosofia spicciola di stamattina,
0: idea,
1: devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì.
1: Eh?
0: Beh, la dite anche voi sugli uomini, che se non lo dai, non gli dai da mangiare, tu vai a mangiare da qualche altra parte.
1: Ah, sì, sì, sì. Come, c'era proprio un detto, non
0: sì,
1: me lo ricordo.
0: Sì, sì, sì.
5: Buongiorno, io ho litigato con questo compagno di classe che c'è qua vicino a me, che è una persona ineducata.
0: Ineducata.
5: Perché mi insulta sempre.
0: Mi insulta sempre.
1: Amore. Ineducata, cioè non ha proprio ricevuto l'educazione. Va bene. Allora puoi metterlo da parte tranquillamente.
6: Buongiorno Diana,
1: buongiorno.
6: Sono Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
6: Allora io ho litigato, ma più che io, lui litigò con me per un problema di donna. Questa donna che noi avevamo conosciuto,
1: sì,
6: alla fine scelse di stare con me. Niente di male all'apparenza, però questa cosa a lui gli andò veramente, non gli andò giù.
0: Un suo ex amico che non ha gradito che la donna abbia scelto tra i due contendenti l'altro. Esattamente.
7: Buongiorno ragazzi, che schizzo a tutti. Io dal 2022 non mi parlo più con una mia carissima amica perché le volevo procurare un lavoro, stava senza lavoro, le faccio fare un colloquio con il mio titolare, diventa l'amante del mio titolare per 2 anni e fin qua ognuno è libero di vivere la propria vita.
1: Okay.
7: Quando però io ero in fase di divorzio e la moglie del mio titolare era il mio avvocato divorzista, lei decide di dire tutto alla moglie dicendo che io sapevo tutto e il mio titolare, la moglie del mio titolare mi voleva far licenziare. Ragazzi, veramente una storia
0: terribile.
7: Assurda.
1: Oh, questo è agghiacciante.
7: Come un castello di bugie raccontato da lei, io ho deciso di eliminarla dalla mia vita.
0: Bruttissimo, veramente brutto. Adriana, c'è il detto per te e anche per le donne. Si dice: gallina che non becca ha già beccato.
1: Grazie Adriana, non ci veniva
0: sei
1: in mente.
0: La gallina che non becca a casa perché ha già beccato altrove.
1: No!
0: Sarà Morrone il gallo?
1: Magari
0: o sarà il tuo granone?
1: No,
0: le galline mangiano il granone? Che sarebbe il grano grande?
1: Vabbè,
0: granone. Michele Granone.
1: Io mangio sempre
0: Michele
1: il granone. Con un po' d'olio, origano, pomodorino.
8: Ma quando mai? È sempre colpa delle donne. Io, mamma mia, ho avuto esperienze con uomini, sempre ho avuto da dire sul loro disordine, sul fatto che non facciano nulla in casa e quant'altro.
0: No.
8: Ma
0: sì,
8: dai!
0: Ma dai!
1: Sì, sì.
9: Andiamo. Ciao, kiss a tutti, grazie da Torino.
0: Ciao, grazie.
9: Ciao Pippo, io un po' di anni fa litigai per, tra virgolette, colpa tua. Nel senso che era il periodo degli scherzi, no? E avevamo programmato appunto uno scherzo per una mia amica che pensavo lo prendesse bene e invece l'ho prese molto male. Insomma, per un po' non ci parlammo. Poi ricomincio tutto. Adesso purtroppo siamo di nuovo nella stessa situazione, non per uno scherzo, ma insomma per delle stupidaggini, credo. Non ho mai capito il perché. Comunque, un grande litigio è avvenuto per colpa dello scherzo.
0: Lo scherzo che lei aveva commissionato a me ai tempi di pelo e contropelo. Io l'avevo fatto, evidentemente l'amica destinataria dello scherzo non ha gradito. E ha litigato, tolto il saluto a lei.
1: Però evidentemente era già un rapporto che doveva andare
0: così.
1: Ma sì,
0: perché poi adesso
1: hanno litigato ancora.
0: Di nuovo, sai, questa insomma, sta sempre lì così.
1: Uno scherzo, poi non penso sia stato uno scherzo gravissimo.
0: Ma
1: di quelli crudeli.
0: Uno scherzo, va accettato.
1: È anche bello.
0: Quanti te ne ho fatti? Ti ricordi quando ti ho schiattato
1: la bottiglietta d'acqua in faccia.
0: E tu mi hai tolto il saluto per una settimana. Finivamo il programma Adriana a destra e io a sinistra, semplicemente per averle fatto cosa? Un bagnetto con una bottiglina d'acqua.
10: Sì, assolutamente. Sono convinta anch'io che Adriana sia quel tipo di persona che mette continuamente zizzania.
0: Bravissima Ilenia da Torino, e con la
1: vorrei
0: tua frase
1: metterti un'altra cosa.
0: Allora Adriana mette zizzania, e con questa perla, questa magia di Ilenia da Torino
10: che mette continuamente zizzania,
0: io chiuderei zizzania questa puntata del Pippo Pelo Show. Grazie, grazie Ilenia, grazie di cuore. Adriana mette zizzania,
1: hai finito con questa magia, adesso ti faccio sparire. E noi torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie mille a tutti voi per esserci stati. Vi lasciamo con John Osborne, bellissimo questo pezzo, One of Us. Kiss.

0: se Dio fosse uno di noi. One of Us, John Osborne, dal 1985. Leti, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Dai che iniziamo, dai. Abbiamo creato l'atmosfera giusta, secondo me, dai.

0: A sì. Tutti, buongiorno anche alla regia, buongiorno a voi tutti. Allora, sei pronta, Leti? Che io direi pronto già i giornali, mettiamo la sigla e poi partiamo. E poi vediamo l'ora di sentire subito i nostri ascoltatori. Allora, rifate vivi chi siete, mattinieri, perché vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: C'è la nostra sigla e poi Fulminacci.

0: Siamo partiti così con la stupida sfortuna di Fulminacci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti e animo. Dai che ce la possiamo fare anche questo mercoledì mattina. Sì. L'Italia si sveglia con noi di Kiss Kiss, grazie per esserci, ditelo in giro, ci ritroviamo qua mattinieri da tutta Italia. Ecco, siamo, ci piace pensarci un po' come il social di chi si alza di primo mattino, chi è reduce da un turno di notte, no? Cioè termina una nottata di lavoro, quando arrivano i mattinieri capiamo che abbiamo finito quasi il turno, no? E quindi... Sì. Dai, ci siamo quasi. Buongiorno, vorremmo sentirvi qualunque sia appunto il vostro status, qualunque sia la situazione in cui vi trovate, lavoratori oppure occasionali del mattino, vocali per darci il buongiorno a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Stai bene? Sì, è da dire qualcosa?
1: Sto benissimo.
0: È da lamentarti stamattina? Nulla?
1: No.
0: Passami i giornali, va.
1: Vai, passati. Cos'è questa roba?
0: Effetto lancio dei giornali in versione digitale.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Allora, i quotidiani davano un'occhiata veloce, chiaramente tanto ancora Trump e ancora una volta discussione a distanza col Papa, proprio nella settimana in cui appunto c'è un rappresentante degli Stati Uniti, Rubio, che viene a far visita alla, appunto al Santo Padre, appunto Papa Prevost, ecco, stavo per dire Papa Francesco. E poi chiaramente tutto ciò che riguarda la vicenda dello stretto di Hormuz, c'è il bollettino di Hormuz ormai ogni giorno, poi si scrive tantissimo anche dei funerali per i funerali Zanardi, con tanta gente triste, i messaggi importanti che sono venuti fuori da quello che dice, insomma, ci ha passato Zanardi col suo insegnamento, e poi anche dall'omelia durante il funerale. La stampa di Torino per esempio apre con Papa e Trump, ancora alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio. Il pontefice non dice, insomma, non difende i cattolici. Prevost dice: dica la verità, posso essere criticato, ma dicano la verità. Sulla prima del Corriere della Sera, l'altolà del Papa a Trump, nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice, Tajani non condivisibile, Rubio domani intanto è atteso in Vaticano, e credo con un po' di imbarazzo a questo punto, perché prima della visita per riconciliare c'è stata una nuova, diciamo, frecciata che certo non beneficerà ai sondaggi e a Trump, diciamo, negli Stati Uniti, con l'America più conservatrice che è appunto anche molto religiosa. Sulla prima, sempre del Corriere dello Sport, si scrive anche tantissimo, un po' su tutti i giornali, di Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato, le gemelle hanno detto tutto quello che potevano dire, e oggi è atteso anche il fratello di Chiara Poggi, appunto, dai PM. Sulla Repubblica, Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone, metto in pericolo i cattolici, dice il pontefice, se mi vuole criticare però dica la verità, il segretario di Stato minimizza. Poi handbike, rose e note di Guccini, l'addio Zanardi è pieno di vita in tantissimi per l'addio ieri a Padova a Alex Zanardi. Sulla prima de Il Messaggero di Roma, Trump, nuovo attacco al Papa, il presidente americano mette a rischio i cattolici nel mondo, questa è la frase del tycoon Leone, predico la pace e chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo, Tajani, noi siamo col pontefice, il tycoon minaccia ancora Teheran. Poi leggo qui che i mercati credono allo scudo di Donald, listini in positivo, calano gas e greggio, così sempre sulla prima di Il Messaggero. Garlasco, le verità delle gemelle K, Sempio tace con il PM, questa è la strategia.

0: strategia difensiva. Il giornale: io, imam di Francia, i partiti islamisti vogliamo la Sharia, l'Italia è in pericolo, anzi vogliono la Sharia, dice il leader musulmano Chalgumi, la sinistra cerca i loro voti ma i radicali minacciano la democrazia, mette appunto un imam di Francia. Sulla prima di Libero: scandalo, foto usé false, così infangano Giorgia, la fogna web, la denuncia della Presidente del Consiglio, immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi, il sospetto su manovre all'estero. Ieri la Presidente del Consiglio ha pubblicato questo post dove c'è lei praticamente in cos'è, in baby doll, cos'è la liti?
1: Sì, una sorta di baby doll.
0: Ha ironizzato anche dicendo, certo, che mi hanno anche abbellita, però attenzione alle fake news e ai deepfake, sì, sì, si chiamano così, no? Che sono sempre più diffusi.
1: Ormai sì. Poi con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, sì. Il resto del Carlino: Trump altro schiaffo al Papa, anche qua, poi Leone, mai io predico la pace. Chiudiamo con quello che scrive solo 24 ore: il piano casa del governo, entrano 53.000 immobili residenziali pubblici, il bacino potenziale di 9,4 milioni di metri quadrati complessivi, tra gli strumenti attuativi la possibile riconversione di questi immobili. Campania e Lombardia, le regioni con il più alto numero di unità abitative. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco anche lo sport, si sta giocando la Champions League, ieri semifinale di ritorno che ha visto appunto passare l'Arsenal, che è dunque la prima finalista dell'edizione 2026 della Champions League. Ne parliamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: fare anche questo mercoledì mattina. Buongiorno, sì. Giuseppe da Cosenza, poi
1: ciao,
0: Domenico.
1: Giuseppe.
0: Domenico da Palermo, Clelia da Torino, buongiorno da sud a nord. Vedi, già siete in tanti, pronti per i vostri saluti. Dai, vita e storia da mattinieri, come va? Sei un nuovo ascoltatore, faccialo sapere, no?
1: Certo.
0: Che fare? Grazie.
1: Allora, salvare questo numero 347 490 0042. Una volta salvato potete mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo.
0: Sì, puoi perché essere più informale, dai, certo. Più informale. Cioè,
1: senti, caro ascoltatore, manda un messaggio. Ma dai, è brutto così.
0: Madrelingua, no?
1: Insomma. Ma madrelingua. No, io non faccio non ho mai detto.
0: Non metti questi suoni tu?
1: No, mai.
0: Avevo sentito con tua madre parlare in questo modo.
1: Come mia mamma è un'altra cosa.
0: Ecco, e lì vogliamo sentire più vera, no?
1: Ma tu non sei mia mamma.
0: Vabbè, perfetto. Ma gli ascoltatori, l'approccio amichevole, familiare.
1: Ma viene spontaneo con mia mamma.
0: Ma avete presente Enza Sessa in Viaggio di nozze? Cosa interpretato da Gerini? E più o meno quelli sono i dialoghi con la mamma della Leti. No, bellissimo. Bellissimi, meravigliosi, viva le nostre radici, assolutamente.
1: Appunto.
0: Vale per tutti. Allora, il calcio, hai seguito un po' la Champions League, la Leti? Allora, ieri semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico di Madrid, all'andata era finita 1-1, situazione di perfetta parità nella gara di ritorno, e ieri a Londra l'Arsenal ha battuto 1-0, dunque l'Atletico è la prima finalista e approda alla finale dopo tanti anni. Tra l'altro la seconda finalista si deciderà questa sera, una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. A Parigi, ricordiamo, l'andata è terminata 5-4 per i francesi, partita veramente piena di gol, insomma tutti dicono il grande calcio, anch'io l'ho visto, mi sono gasato, cioè 9 gol in una partita, cioè erano continui cambi di fronte, però è vero anche che i puristi del calcio amano anche la difesa, sono squadre che alla difesa non ci pensano proprio più, vanno tutti all'attacco, capisci? E alla fine la partita ovviamente la vince chi fa più gol. Vedremo cosa accadrà stasera, chi sarà dunque la seconda finalista. Per molti, insomma, la vincente di questa sera è quella che vincerà la Champions, ma le partite vanno sempre giocate comunque. In ogni caso, allora, cosa scrivono i quotidiani sportivi? La Gazzetta dello Sport apre con l'Arsenal vola in finale, Bayern PSG all'ultimo gol stasera, appunto in taglio basso. E poi la fotonotizia invece è dedicata al Turam nerazzurro, vedo solo l'Inter, Turam scatena i tifosi impazziti, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto, vuole anche la Coppa Italia, il futuro a tinte nerazzurre assicura. Poi di spalla si scrive di Yannick Sinner, match ogni 62 ore fino a Parigi per fare la storia, si prepara dunque agli internazionali d'Italia. Poi Modric c'è, Milan rientro record per il croato, in panchina col Genoa, in campo con il Cagliari, derby di Roma e sicurezza, caos calendario, c'è stata qualche polemica per il derby messo alle 12:30 del derby della capitale. Sul Corriere dello Sport, Arsenal febbre a 90, questo è il titolo, è in finale di Champions e può vincere la Premier dopo 22 anni. Arteta elimina l'Atletico 1-0 con il gol di Saka, rissa nel recupero, i Gunners non hanno mai alzato la coppa più prestigiosa. Alle 21 Bayern PSG, Luis Enrique riparte dal 5-4 dell'andata, in palio c'è l'altro posto per la sfida di sabato 30 a Budapest. Mua, il dispetto, leggo qui, tavolo per tre, scontro totale su Muarevovic, mossa sorpresa del club di Alcan. L'Inter spinge per chiudere, ma la Juve chiama il Sassuolo, anche perché la Juventus ha un 50% di recompera sul calciatore. Ausilio ha impostato l'affare con Carnevali, Ottolini prova a riportare a Torino il difensore facendo leva anche sul 50% della rivendita. Riflessioni poi su Bastoni, futuro in sospeso. E poi Berrettini, Sinner campione in tutto, c'è l'intervista al tennista, appunto il campione azzurro Berrettini, che parla dell'altro campione Yannick Sinner. Tutto sport, mal di Bremer, punto di domanda, tre big da Juve, dubbi reciproci, il brasiliano può essere ceduto, Kim Stones e Ake in corsa per la nuova difesa di Spalletti. Anche qua festa Saka, furia Ciolo, godiamoci Paris Saint Germain, anzi Bayern Monaco Paris Saint Germain, furia Ciolo perché Simeone reclama due calci di rigore nella partita poi vinta dall'Arsenal. Italio Basso si scrive anche di tennis, questa volta non solo di Sinner, appunto di Berrettini, ma anche di Jasmine Paolini, Roma ti amo e ti rivoglio mia, l'intervista a Jasmine Paolini sulla prima di Tutto Sport nelle pagine interne. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Cioffi e Noemi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss, kiss.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss Kiss.
6: So

0: So Easy. Dai, dai, dai, facile. Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Forza ragazzi, dai, dai, dai, ce la possiamo fare. Buongiorno, Leti, puoi dare un'occhiata fuori com'è il tempo? Grazie. Mamma mia, oh. Piove.
1: Allora, quasi tra poco. Sì, secondo me tra poco verrà giù, ma lo vedo il cielo brutto, brutto.
0: Vi parliamo dalla capitale, da Roma, noi, dalla sede romana di Kiss Kiss. Devo dire, stavo dando un'occhiata al bollettino meteo, no?
1: Sì.
0: Allora, allerta arancione oggi per il maltempo in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord, quindi Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Maltempo diffuso su queste regioni, gialla, appunto, allerta gialla in queste regioni, ma un po' più alta in Toscana. Allora, amici, dove siete? Potete raccontarcelo e rispondere con un vocale a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo da Cavenago, siamo in Brianza,
1: sì.
0: Giusto? Buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri, anche da Cavenago, rientrato oggi dopo 2 settimane di stop forzato. Vai di sciatica.
0: Aia.
2: Chissà a tutti e buon mercoledì.
0: Ce l'hai tu la sciatica? Chi è? Oh, chiudi
1: un
0: lì.
1: Po' di sciatica ce l'ho.
3: Buongiorno,
1: pure io.
3: Radio Kiss Kiss, sono Antonio trasportatore. Eccomi, ho ripreso a lavorare dopo qualche giorno di forzato riposo causa un fortunio sul lavoro.
0: Oh,
3: sono
0: raga,
3: caduto e mi sono fatto male a un braccio.
0: Ma meglio,
3: però,
0: sì.
3: Però niente, ho ripreso a lavorare anche se ancora c'è il dolore, però bisogna stringere i denti. E andare avanti, non ci possiamo permettere lunghe giornate di riposo. La vita va avanti. Con i suoi bisogni. Ok, comunque, animo. Buona giornata a tutti.
0: Ricordate, tra mattinieri ci salutiamo così, ci riconosciamo anche così. Se sentite qualcuno all'improvviso nel bar,
1: sì.
0: animo ragazzi, dai, che è una bella giornata, è uno di noi, siamo tra di noi.
1: Certo.
0: Quindi tra mattinieri ci ritroviamo, ci raccontiamo e condividiamo, no? Questo è un po' anche farsi il coraggio reciprocamente,
1: certo, sì, sì.
0: No? Agostino, buongiorno.
4: Ciao Agostino. È un'altra notte andata. Animo.
0: Vedi, Fuscaldo, Marino Fuscaldo, se ricordo bene, in Calabria. Poi Fabri, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Leti.
0: Oh, Fabri.
5: Ma mi sembra che c'è un po' troppo nervosismo nel mondo.
0: Che ti
5: ma che ascoltassi un po' di buona musica. Ciao dal vostro opinionista Fabri Phil, Genova. Mondo B!
0: Beh, lì, no, scusa, si dice, la risata da cattivo, un po'
1: adoro
0: dottor male.
1: Adoro la sua risata.
0: Va bene. Allora, andiamo Frosinone, mi dicono, vai, buongiorno.
6: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno mattinieri, Giovanni da Frosinone, sto andando al lavoro per il turno di mattina. Un saluto alla Lady, un saluto a Max e animo.
0: Buongiorno Riccardo.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono Riccardo da Sperone. In viaggio da Modena verso Sperone, provincia di Avellino.
0: Ah, ne hai di strada da fare, vai.
7: Un abbraccio a tutti e kiss kiss a tutti.
0: Poi c'è qualcuno che patisce il sonno come te, la Liti, stamattina.
1: Sì, un pochino sì.
8: Walter, buongiorno mattinieri, sono Walter da Conca della Campania Caserta. Questa mattina gli occhi proprio non ne volevano sapere, da pochissimo, mamma mia.
0: Ragazzi.
1: Bruciano?
8: Ho dovuto chiamare la gru. Animo.
0: Dai, forza, resterei tra le coperte.
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma le rate sono scoperte, lo so. Lavoratori! Terrei sordi dai vitelloni, dai.
1: Sì, è vero.
0: Siete con i mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno.

0: animo, animo.
1: Ragazzi, non siate avari. Applausi, no, per Laleti, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Buongiorno Laleti, benvenuta.
2: Grazie Max, grazie a tutti.
1: Dove eri prima? Dove eri?
2: Ero sempre qua.
1: Sei andata via, no? Vabbè,
2: ma ero sempre qua.
1: Allora, cosa hai trovato per noi stamattina?
2: Allora, oggi ho trovato tre notizie. Mm. Vuoi qualche anticipazione?
1: Sì, grazie.
2: Parliamo di olio d'oliva. Mm. Parliamo di WhatsApp e anche di tecnologia.
1: Allora, vado veloce, mi piace tutto. Allora, iniziamo dai gruppi WhatsApp. Dai, in Brasile si teme possa ripercuotersi questa strana abitudine su WhatsApp su tutto il mondo. È partita la gara dei gruppi. Ci sono gruppi di ogni tipo, ma quelli che stanno andando più forte sono i gruppi con le chat dei fischi. Cioè, ci si fischia solo e viene premiato il fischio migliore. O tipo... c'è chi canta, gruppi dove è vietato scrivere, attenzione, o parlare, si comunica solo fischiando.
2: Lo sai che questo non può essere un gruppo per me, perché io non so più fischiare.
1: Vabbè, comunque dicevo, dentro queste chat entrano fino a 1024 persone, ogni giorno arrivano centinaia di vocali, c'è chi imita gli uccelli, chi li fa colonne sonore famose come la Pantera Rosa, no? Quindi... vabbè, io sarei subito escluso. O canzoni come Wind of Change, che parte tutto col fischietto all'inizio, una canzone degli Scorpions. C'è anche un regolamento: se sei bravo vieni premiato con il meme Absoluta Sobio, cioè come dire sei il migliore,
2: certo,
1: sei quello più adatto.
2: E
1: comunque,
2: vinci qualcosa? No.
1: Se sei scarso ti cacciano dal gruppo. Alcuni sono anche belli rigidi, ma dici vabbè, ma perché tutta sta roba? Perché è un modo come un altro per tenersi leggeri e allegri. Però sono nate anche varianti più strane nei gruppi WhatsApp aperti, chat dove si imitano cani, gatti e persino escavatori, cioè gente non sta bene con la testa, però si cerca svago appunto con WhatsApp. Finalmente un gruppo dove nessuno scrive buongiornissimo, però cioè si fischia.
2: Ma benissimo, perché io conosco, secondo me questi sono simpatici, io conosco invece altri gruppi,
1: quelli dei rutti, delle scoregge,
2: tipo conosco un gruppo di nome Severino, quindi
1: tutto un deal nome dal film con Pozzetto e Boldi, dove appunto ragazzo di campagna, mi pare che lui arriva in città e riconosce Severino che scende dalla Vespa appunto dalla buccia.
2: Ecco, preferisco cani e gatti.
1: Va bene, perfetto. Allora, c'è una buona notizia per l'olio pugliese che torna al vertice. Andiamo su cose più interessanti. Dopo anni difficili legati, ricorderete, alla xylella, la Puglia ha ufficialmente ripreso il primato nazionale della produzione di olio extravergine d'oliva, una rinascita straordinaria per quello che chiamiamo l'oro giallo. L'oro giallo italiano. Le nuove piante resistenti e le tecniche di monitoraggio con i droni hanno permesso un recupero record del 40% della produzione rispetto allo scorso anno. Quindi buona notizia per il nostro olio eccellenza. Che c'è?
2: Niente.
1: Stamattina. Poi c'è un'altra notizia molto particolare che questa volta arriva dal nord Europa, dalla Svezia, che ha inaugurato la prima autostrada elettrica permanente. Ha completato la Svezia questo primo tratto autostradale al mondo capace di ricaricare un'auto e camion mentre sono in movimento. Non servono le colonnine, quindi le auto e i motori, insomma i camion elettrici, si autoricaricano, basta camminare su questa strada. Il sistema funziona tramite introduzione dell'induzione, come l'induzione, quando cucina a induzione, no? Proprio come la ricarica degli smartphone, ma sotto l'asfalto. E entro il 2035 la Svezia conta di elettrificare 3.000 chilometri di strada, come sempre. Che c'è?
2: Ma non è pericoloso, cioè elettrificare. Mamma mia, mi fa un po' paura questa parola, però.
1: È un po' come la pista delle macchinine elettriche, solo che se esci fuori il corsa non c'è tuo papà che ti rimette la macchinina a posto.
2: Però non è che rimani fulminato.
1: Le piste, ti ricordi quelle che giocavamo? Che c'era pure il pulsantino per accelerare, tenevi questo
2: joystick. Ma questo le ricordo, però il fatto di sentire questa parola elettrificata, una strada elettrificata, mi fa paura.
1: No, invece è bella. No, pensavo alle piste, ragazzi, posso dire la pizza, quella Polystyl, no? Per intenderci.
2: Ah, sì.
1: E lì, perché tuo papà ti doveva rimettere a posto la macchinina? Perché aveva quel dentino che restava nel binario e che se usciva dovevi metterli lì. E aveva quei due filamenti in rame che uscivano e che facevano contatto positivo o negativo sulla pista, sulla strada, e facevi questa garetta. Faceva rumore, però che ricordi che mi sono venuto in mente. Cioè, noi faremo come la pista appunto di quando eravamo bambini. Ricaricheremo l'auto presto camminando sulla strada elettrificata. La Svezia, ma in Svezia, o meglio, già in realtà, va bene. Su Radio Kiss Kiss c'è Buona Domenica, la nuova canzone di Saif.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.

0: Moonlight, la canzone di Taylor Swift nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, si vede la luce del giorno, sì, finalmente vi parliamo da Roma, dalla capitale, ma in tutta Italia sorge il sole, anche se gran parte del paese è coperto, la Letti?
1: Purtroppo sì, che pillole.
0: Prego, scusa?
1: Che pillole?
0: Cos'è che pillole? Per vedi, non dire che parlo.
1: Certo.
0: Ma cos'è che pillole? Resto basito, veramente.
1: Ma dai, su, ragazza, ma
0: ragazza. No, per sapere, vi è piaciuto che pillole?
2: Isabella Cicciotea, ciao.
3: No, Max, no, non mi sta bene.
0: Vedi, neanche a me sta bene, ragazzi. Allora, appunto, la Letti è pronta, perché tra poco scopriamo i tre segni zodiacali più fortunati del giorno. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ditelo in giro se qualcuno vi chiede, oh, ma che radio stai ascoltando? Siamo tra mattinieri? Metti su Kiss Kiss, è una cosa da fare anche al semaforo, ci piace di ricordare, certo, ogni tanto, no? Quindi invitare gli altri, oh, metti su Kiss Kiss. Dai, che tra poi vi facciamo sapere quali sono i segni più fortunati di oggi e scopriamo anche questa data, quella del 6 di maggio, cosa ci ricorda e cosa si celebra. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Questa è previsto dal contratto, devi annunciarla tu, la Letti, grazie.
1: Tommaso Paradiso con I Romantici.
4: Ah, va, va.

0: I Romantici, la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. È il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Cos'è che ridi stamattina?
2: No, nulla, mi fa ridere sempre il mio gatto che è qui ormai fisso.
0: Vabbè, meraviglioso. Allora, sì. Il momento di scoprire dunque i segni zodiacali più fortunati. Abbiamo il nostro podio, terza posizione per quale segno?
2: Per il segno del Cancro. Sensibilità e determinazione si combineranno oggi, permettendovi di cogliere segnali che vi aiuteranno soprattutto in ambito economico.
0: Bene, in seconda posizione quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno dell'Acquario. Creatività in crescita e intuizioni brillanti renderanno questa giornata ideale per progetti nuovi o idee fuori dagli schemi. Amore al top.
0: E al primo posto c'è
2: il segno della Bilancia. Armonia e lucidità mentale vi aiuteranno oggi a risolvere una situazione rimasta in sospeso, soprattutto nei rapporti personali. Ottime le entrate di Conquibus.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno dell'Acquario e in prima posizione il segno della Bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: La data di oggi è 6 maggio, cosa ricordiamo e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Domenico Savio, Santa Giuditta, Santa Benedetta di Roma e San Niccolò di Bari.
0: E Giuditta mi ricorda sempre il film Il Piccolo Diavolo.
2: Sì, Giuditta! Modello Giuditta.
0: Eccomi qua! Allora, Il Piccolo Diavolo con...
2: Che bello, me lo voglio rivedere.
0: Mi ricordo, modello Giuditta! Ecco, mi divertivo
2: molto
0: a imitarlo quando ero ragazzo. Vai, poi!
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1840 viene messo il primo francobollo al mondo della storia, il Penny Black.
0: Ah, come no? Penny Black.
2: Ti ricordi? Beh,
0: insomma, sì, ho visto un film, uno speciale, non ricordo, il primo francobollo. Bello, poi!
2: In questo giorno del 1994 viene inaugurato l'Eurotunnel sotto la Manica, collegamento tra Francia e Regno Unito.
0: Ne parlavamo ieri proprio del tunnel sotterraneo.
2: Sì, che mi fanno paura. Comunque,
0: vabbè, vai, poi!
2: Passiamo ai nati del giorno. 1856, Sigmund Freud, padre della psicanalisi.
0: È freudiano. Leti.
2: Poi,
0: la storia. No, perché compi l'auto grande? Perché devi compensare le mancanze, no?
2: Certo.
0: Quando qualcosa è piccolo.
2: Quindi stai ammettendo questa cosa?
0: No, non dico io. È di genere freudiano, si diceva.
2: Quindi stai ammettendo questa cosa?
0: Ragazzi, se avete una station wagon, state ammettendo che difettate di altro. Ma non so che cosa. Fate voi. Vai,
2: va bene, andiamo avanti. Va.
0: O un SUV anche.
2: Va bene, ok. Nasceva nel 1915 Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema. Diventò celebre però grazie alla radio, dove nel 1938 mandò nel panico migliaia di ascoltatori leggendo alcuni passi del romanzo La guerra dei mondi, facendo credere a molti che la Terra fosse realmente sotto attacco degli extraterrestri.
0: Grande Orson Welles. Poi
2: buon compleanno a George Clooney, l'attore compie oggi 65 anni.
0: Bene,
2: poi
0: bene.
2: Auguri anche 1983 a Danny Alves. Danny Alves, uno dei difensori più vincenti della storia.
0: Ha vinto con tutti, con Barcellona, con Juventus, con Paris Saint Germain, ha vinto ovunque. Poi è andato in galera. È stato un po' in prigione, ha combinato di tutto. Ora fa il predicatore, leggevo. Cioè, capito? È diventato religioso e anche tanti seguaci.
2: Si è convertito, quindi. Vabbè,
0: probabilmente ha messo la testa a posto. Poi,
2: Concludiamo con la storia della musica. Nel 1987, l'anno del trionfo mondiale per il settimo album di Michael Jackson, tutti gli estratti primeggiarono in classifica. La title track è Bad.
0: Lì pronunce perfette.
2: Vabbè.
0: Bavaretti.
2: Grazie.
0: Ti ricordi? Devo vedere il film, Melanetti, devo vederlo.

0: Sì. Vabbè. Yeah, no, dico, ti ricordi com'è nato il passo di Michael Jackson in Moonwalker, quello là che scivola?
1: No, non ricordo com'è
0: aveva
1: nato.
0: Aveva pestato una cosina in strada per pulirsi e ha iniziato a fare.
1: Ma falla finita, ma io ti do anche retta, vedi? Io ti do anche retta. Ma
0: aveva pestato quella roba lì, no? La cacchina. E allora
1: ma
0: per pulirsi ha iniziato a fare il Moonwalker. Quindi sono grande Michael Jackson. No, non volevo essere dissacrante. Grazie, grazie veramente. La Litis è stata preziosa, come sempre. Siete con i mattinieri, no. Queste perle di saggezza, vediamo qui a Radio Kiss Kiss ogni mattino. Ora G. Che dici?

0: ho rischiato la vita, lo so, va bene, siamo pronti. Ripartiamo, grazie. Vai, vai. Sono le 6 un minuto di questo mercoledì 6 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Non ce la faccio.
1: La posso fare neanche.
0: Allora, pronti? Perché tra poco c'è l'appello veloce dei mattinieri. Nome, sì. Città, mattinieri perché? Quale categoria di mattinieri? A quale categoria appartenete? Insomma, mattinieri garagisti, macchinieri insegnanti, macchinieri avvocati, operai, insomma, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Ti sei spenta stamattina?
1: Ma
0: tutto
1: che
0: a posto? Vabbè, dai, ripartiamo dalla musica più bella. Mettiamo, aspetta, siete qua, Fred e Palma, Anitta e Mischilla, la canzone si intitola La testa gira. Mattinieri, buongiorno. Vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: da 23 anni, quindi voglio dire, è andata bene come appuntamento.
1: E da allora quante volte andate insieme a comprare il pollo?
0: No, solitamente la spesa la fa lui perché io compro cose poco sane.
1: Ah,
0: quindi...
1: ok, lui il salutare della famiglia.
0: Esattamente, va bene. Quindi gli ho lasciato questo incarico.
2: Ilaria, bene. Grazie per ascoltarci.
0: Grazie a voi.
2: Prima di salutarti, una domanda fondamentale.
1: Cioè?
2: Se stai insieme da 23 anni con tuo marito, tu quanti anni hai?
0: 43.
3: Il mio!
1: Lo sapevo. Era chiaro, d'altronde, come ha sentito, stiamo insieme da 23 anni, qui il porco subito si è
2: ciao,
1: attivato.
2: Ciao Ilaria.
1: Va bene, ciao Ilaria.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Allora Marco,
1: sì.
0: Allora il mio primo appuntamento con la mia attuale moglie,
1: chi è?
0: La seconda. L'avevo invitato per andare a mangiare fuori, poi siamo rimasti un po' a casa sua a chiacchierare e dopo tante chiacchiere abbiamo fatto l'amore.
1: Bello.
0: E poi a mezzanotte ho fatto una bella carbonara.
1: Ah, ok, quindi voi
2: perché
1: avete...
2: è metropolitana l'ascoltatore?
1: Non lo so, però avete prima fatto e poi avete cucinato. Bello, bello come prima.
2: Le priorità della vita.
1: Ci sta. E poi vedi, lui si è messo subito ai fornelli per far vedere che sa cucinare. L'unico piatto che sa cucinare è la carbonara. Un classico.
2: Voglio aprire una piccola parentesi.
1: Vai.
2: Voglio anche lanciare l'aspetto economico. Durante il primo appuntamento non si deve per forza spendere chissà quanti soldi.
1: Bravo.
2: Oppure. Anzi, durante il primo appuntamento, alcune volte, secondo me, è meglio passeggiata, aperitivo oppure passeggiata e poi gelato.
1: Guarda che
2: con 5 euro
1: guarda che aspetta lì dipende dove sei, perché comunque sappiamo che ci sono dei posti dove l'aperitivo costa tanti, cioè 10 euro a persona non ce la fai.
2: Viareggio, quando siamo stati a Viareggio, due gelati
1: e
2: 20 euro.
1: E poi sappiamo, no, anche la differenza di costo in alcune città rispetto che in altre. Abbiamo una media perché più o meno nel primo appuntamento si spende tra i 10 e i 25 euro a persona. Quindi immaginati un primo appuntamento dove hai speso 50 euro e non hai neanche mangiato. Perché poi magari offri, no?
2: Un appuntamento di merda.
3: Il primo appuntamento che ho avuto con mia moglie, con la mia attuale moglie, è stato al cinema. Cinema dove lei lavorava.
1: Ah.
3: E quindi non abbiamo pagato.
1: Bellissimo.
3: È convenuto parecchio.
2: Ma allora sei uno scroccone.
1: Bravo, fai un applauso Gioschi a questo nostro ascoltatore.
2: La convenienza.
1: Ha approfittato e da lì l'abbonamento con questa donna.
2: Bravo, fratello.

0: Chissà te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Lady Gaga con Docci, questa è Runway su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, come sempre Gioschi, Anna Chiara Mansino in redazione. E andiamo al telefono da Francisco, sì, dalla provincia di Brescia, che vuole parlare con noi, ci vuole raccontare come è stato il suo primo appuntamento.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao Francisco, cosa avete fatto in questo primo appuntamento?
2: Praticamente niente, io in quel periodo lì lavoravo in una porcilaia e questa ragazza qua era una mia conoscente e ne parlavamo dei maiali, che secondo lei era impossibile che erano così piccoli. Così al mio primo appuntamento l'ho portata a vedere una scrofa che partoriva.
1: No, scusami, non Francesco, non ho capito. Cioè tu hai portato lei,
2: sì,
1: a vedere
2: una porcilaia
1: a vedere
2: una scrofa che partoriva.
1: No vabbè, non ci credo, sei un mito.
2: No davvero,
1: no, cioè, ma sei un mito, scusami.
2: Ha fatto 12 maialini quel giorno lì con la scrofa lì,
1: tutti insieme.
2: Sì, li spara fuori praticamente, come se fosse una, sì la cosa così.
1: Scusa, lei che ti ha detto a viva senza Francisco?
2: Poi lei è rimasta impressionata.
3: Ah davvero?
1: Ah dai, questo...
2: Sì, oltre schifata per l'odore, la puzza di cacca che c'era, esagerata.
0: Lei è rimasta impressionata o traumatizzata?
1: Bravo.
2: Allora, traumatizzata dall'odore di cacca, perché non pensavo neanche a lei che puzzavano così tanto.
0: Sì, però aspetta, io ti devo fare una domanda, ti interrompo, Francisco. Come ti è venuto in mente di organizzare il primo appuntamento in un porcile?
2: Perché poi io in quel periodo lì lavoravo in un porcile, poi lei era interessata, mi prendeva per il culo, non è possibile che i maialini nascono così piccoli, invece i maialini nascono da 3 kg.
0: Se lo ricorderà comunque per tutta la vita.
2: Ah ma penso proprio di sì, se non si ricorderà altro, quello di sicuro se lo ricorda.
1: Ci sei ancora con questa persona, la frequenti oppure basta?
2: No, la vedo ancora, però basta, abbiamo fatto 3 anni insieme.
1: Avete mai poi dopo tanto tempo fatto una battuta, se vi siete rivisti, su questo primo appuntamento della scrofa che partoriva o no?
2: Sì, sulla parrucchiera, i capelli che ha dovuto lavare 3 volte.
0: Immagino, ma tre volte in un giorno.
1: Ci credo.
2: 3 volte in un giorno, uno dietro l'altro.
0: Ciao Francisco, chi schissa a te.
1: Grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie, ci è piaciuta, grazie Francisco. È stata una bella storia. Ciao, grazie.
1: Devo dire, unica e inimitabile nel suo genere.
0: Ci andresti mai tu in un porcile?
1: Ci sono stato, ma da bambino, sai, quando vai alla fattoria.
0: No,
1: onestamente mai.

0: dire, che storia. Quando facciamo il programma così, quando ci arrivano le telefonate così, le storie, cioè io sono veramente fiero dei nostri ascoltatori, perché
1: molto.
0: Francisco che si è confidato e ci ha detto che lui durante il primo appuntamento ha portato in un porcile una ragazza che poi adesso non è più la sua fidanzata,
1: perché ci lavorava, quindi sì. aveva la scusa per dire: dai, vieni a vedere però come faccio partorire le scrofe.
0: Ok, però allora scusa, faceva il becchino che diceva: guarda come sotterro la gente.
1: Adesso vabbè, però no. Che ti devo dire, poi si parlava, lei secondo me lo prendeva un po' in giro, diceva: dai, non è possibile che maialini crescono così grossi, come ci ha raccontato. Ho detto: guarda, ti smentisco, vienile a vedere tu di persona.
0: Quindi lui, per lui il primo appuntamento si va in un porcile. Sentiamo per gli altri.
2: Ciao ragazzi, io credo che ci siamo complicando un po' tanto la vita. Basterebbe un: ma ti va di andare a fare un giro? Che poi ci scappa il gelato, ci scappa la birra, ci scappa la pizza, ci scappa la passeggiata al mare, ci scappa il sedersi ai piedi del Colosseo,
1: farsi
2: una chiacchierata, e ci scappa di tutto. Ma viva la semplicità, la sincerità.
1: Posso?
0: La lingua in bocca quando scappa, scusami.
1: Scapperà anche quella.
0: Ma era la chiusa, diciamo, di un pomeriggio, di una mattinata
1: bellissima.
0: Però posso,
1: bellissimo. Cioè, ha raccontato proprio del gelato, la passeggiata, il Colosseo. Veramente ci stava bene. Poi il limone finale.
0: Però sono troppe cose. Cioè, tu il primo appuntamento fai una cosa.
1: Lei però intendeva: seguiamo il flow, seguiamo il flusso.
0: Vediamo quello che
1: succede.
0: Surfiamo
1: le onde del mare, vediamo se ci portano a riva.
3: Io a mia moglie, circa 20 anni fa, il primo appuntamento l'ho portata a vedere la luna, l'osservatorio astronomico di Capodimonte.
1: Bello.
3: E niente, è stato bellissimo.
1: Bellissimo, anche questo. Oh, ma i nostri

0: Ci siamo conosciuti in ospedale. Voi direte perché? No, perché siamo due medici. In realtà mi serviva sì una consulenza e poi è arrivato un bel cardiologo e visto che lavoro anche io in ospedale, primo appuntamento dopo il turno.
1: Quindi,
0: beh, bella storia.
1: Ci vuoi dire che i medici con i pazienti...
0: No, anche lei medico, lavorava nel reparto.
1: Ah, beh, cioè, quindi ci vuoi dire che i medici tra di loro...
2: Il
0: sicuramente. Che ne so, cioè, succede...
1: Ci vuoi dire questo?
0: Succede. Logico.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss Kiss.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Kiss Kiss.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Kiss Kiss.
6: Uno è poco, 2 non bastano, 3, sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Kiss Kiss.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss Kiss.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss.
10: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: gadget di Kiss Kiss, in che modo? Giocando con noi alla password del giorno. Il più veloce che indovina la parola e il numero che noi abbiamo scelto vincerà appunto i gadget.
1: Allora, la parola di oggi è un film di, cioè non di, con Leonardo DiCaprio.
0: E DiCaprio ne ha fatti tanti di film.
1: Penso una cinquantina, forse di più, forse no, beh, comunque ne ha fatti tanti. Dai, adesso pensiamo a un film in cui c'è DiCaprio. Potrebbe essere tanto famoso quanto poco popolare, questo dipenderà.
0: La maschera di ferro, io ricordo.
1: Per esempio, sì, uno dei film che ha fatto DiCaprio. Potrebbe essere un po' più recente, un po' più datato come La maschera di ferro. Insomma, pensate a uno dei film in cui c'è DiCaprio, non per forza come protagonista o come protagonista, chi lo sa.
0: Il numero invece è il numero degli Oscar che ha vinto appunto Leonardo DiCaprio. 347-490-0042, il più veloce di voi che riesce ad indovinare la password vincerà i gadget di Kiss Kiss.

0: 2021, l'anno di questo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Prima di salutarci dobbiamo incoronare il più veloce che ha indovinato la password di oggi, o la più veloce, perché come abbiamo detto La Parola è un film di Leonardo DiCaprio, anzi un film con Leo DiCaprio, e il numero degli Oscar che ha vinto appunto lo stesso Leo.
1: Ciao Kiss Kiss, la password è The Wolf of the Wall Street 1.
2: Beh, accesso negato.
3: No, il film per cui tutti avevano detto doveva vincere l'Oscar e poi gliel'hanno dato un po' più avanti.
4: No. Non è la questo password il film. Di oggi è Don't Look Up 1.
0: Bello.
2: Accesso
0: l'ho
2: negato.
0: L'ho visto recentemente, sì, l'ho visto 6-7 mesi fa, il finale, un finale che ti lascia dici ma come, così?
3: È un bel film, è vero.
0: Bello.
5: La parola potrebbe essere Poeti dell'Inferno 1.
3: Non l'ho mai visto.
2: Accesso negato.
3: Mi manca, non l'ho mai visto. Invece ho visto Prova a prendermi uno. In tanti l'hanno scritto.
2: Accesso negato.
3: Ma non è. E secondo me è anche il film più bello con DiCaprio.
6: Django 17.
2: Accesso negato.
0: No, perché bello. Il film che abbiamo scelto oggi è un film estremamente famoso.
7: Romeo e Giulietta 1.
0: Bello.
2: Accesso negato.
0: Più famoso di Romeo e Giulietta.
8: Una battaglia dopo l'altra 1.
0: Che è l'ultimo. Voglio dare un indizio. Il film che abbiamo scelto oggi, DiCaprio dice queste battute.
3: Vai. Ok, sei stato utile.
0: Cioè lui cammina,
3: sì.
0: Cade a terra e dice
3: ok, quindi non è il grande Gatsby, eliminiamo ogni dubbio, non è neanche il grande Gatsby che ancora nessuno aveva nominato, o quantomeno non avevamo messo i vocali. C'è una telefonata, perché dovrebbe essere al telefono con noi Matteo da Roma.
0: Pronto?
9: Ciao Radio Kiss Kiss.
3: Ciao Matteo.
9: La password del giorno è Revenant 1.
0: Grande Complimenti Matteo.
9: Grazie mille.
0: Sei stato il più veloce. Grazie per seguirci, grazie per ascoltare Radio Kiss Kiss
9: tutti i giorni.
0: E sei un grande.
3: Vuoi salutare qualcuno?
9: Sì.
3: Vai.
9: Saluto Salvatore, un mio collega.
3: Perfetto. Ciao Matteo, un abbraccio.
9: Che mi conosce e lui mi ha fatto conoscere Radio Kiss Kiss.
3: Facciamo grande. Un applauso a Salvatore, allora, che è un grande.
0: E tu adesso dovrai farci conoscere a qualcun altro, ok?
3: Passa parola.
9: Va bene, grazie. Ciao
3: Matteo, sarai ricontattato.

0: Posso dire, sì, è vero, non abbiamo nominato Titanic, che probabilmente no, è il film più famoso con DiCaprio. The Revenant è diventato famoso perché poi ci ha vinto l'Oscar, ma secondo me non l'hanno visto così tante persone. Cioè, la curiosità è arrivata perché poi aveva vinto l'Oscar.
1: Troppo lungo, The Revenant.
0: E vabbè, insomma.
1: Io mi adoro.

0: anno il 1984?
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: e questa è Radio Kiss Kiss.
1: Ma che è questa roba brutta che stai facendo? Dai, che sembri uno speaker degli anni 80 proprio.
0: Oh sì, sono nato nell'83.
1: Sono le 16:01, giusto per ridarvi il senso del tempo che magari avete perso, magari nella pausa pranzo, state rientrando al lavoro.
0: Mettetevi comodi.
1: E poi?
0: E basta!

0: ossessione in metà.
1: Non dice rutto, non dice rutto e non ti consento anche.
2: Allora. Bisogna oggi un po' così, oggi un po' abbraccio perché ho bisogno di lasciarmi andare.
1: Ma che abbraccio,
2: andare,
1: che c'è il lavoro della redazione, che è un lavoro.
2: Oggi ho bisogno di un abbraccio.
1: Ah, ok, in questo senso. Va bene, dai, chiederò a qualcuno se può dare.
2: Amici, oggi sentirete uno speaker nuovo, un Ciro Limatola in versione vocalist da discoteca.
1: Ma che discoteca, che sembra il DJ Giostra del Dakarà. Ma
2: sì, sì, sentiamo, fammi sentire che ci sei, Giovanni.
1: Ma chi è Giovanni? Lui
2: Giovanni
1: è
2: quello di sopra, tu sei Pasquale. Vi assomigliate. Benissimo. Pasquale, ecco. C'è.
1: Questo è l'entusiasmo non contraccambiato, mi pare di capire.
2: Allora dicevamo, Lucilla, parlavo dei calzini di Lucilla.
1: Sì, ma io non mi concentrerei su quello, perché i calzini di Lucilla sono sempre stilosi, come lo è lei sempre. Vedi che sono in tinta anche con la mise.
2: Color crema?
1: È color crema.
2: Color biscotto?
1: Ma color cosa
2: biscotti,
1: vuoi?
2: Biscottino!
1: Anche col
2: che
1: taccone.
2: Sta facendo, Coca? L'abbiamo capito che metti anche i calzini di marca. È inutile che ce li fai vedere. Non possiamo dire le marche che indossi.
1: Mi sta facendo notare che lei indossa dei calzini che sono di buona qualità per non avere dei piedi maleodoranti, come solitamente
2: però
1: succede.
2: Però dovresti vedere i piedi di Lucilla.
1: Arriva un messaggio.
2: Una bella forma di...
1: Arriva un messaggio. Chi è?
3: Sono Giordano. Io sono da Grottaglie. Sei simpatico, Ciro.
1: Amore bello.
4: Ma sei simpatica anche tu.
1: Che tra voi
4: come
1: mi capisci?
4: Come si chiama questa bambina?
1: Ma sai che non lo so, non ho capito bene il nome. Però lei ti sente, capito, affine intellettivamente.
2: Ragazzi, io piaccio ai bambini,
1: meno,
2: piaccio alle mamme.
1: È una questione di età.
2: Approfittate.
1: È una questione di età mentale. Direttamente.